0: toquer due scepiti che c'è fiere no che c'è fiere o ta rista ravacen leva.
1: Die Utopie der Solidarität. Wann ich und du und er